Avis, da propitius patrem in diebus nostris, Europae misericordiae tue adiuti, era peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.